0: attenzione, la vita è da lucati di più.
1: Amor 92.5, solo música romántica. Un cigarro y un cóctel.

0: io nella vita sono mica di più.
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y